0: No, può rimettervi una stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vuole.